0: Musica Radio, première radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, où tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

eravamo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascà sotto ai mitraglie,

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio a Corte, 102.5.
2: Un po' come vai? I bari appena stonco.

Cortega Radio, a Radio Musica di Gorizia. Cortega Radio, in Naiaccio, 107.2.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scuro

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a loro.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

0: speranza che lo s'apri un nostro cuore un si giovino e porte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vivo metteremo, un grande tra la là, ma solo bel in guerra,

I muraci di una stanza hanno smarrito e un solo ardente macello. Anch'io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'alte cime entra nel mio petto.